0: If dan ang presidente noi.
1: And proud. Your Red Hot Radio. Y101.
2: Hey. Uh-huh.